soci questa mi torna gratta, forse un'altra domani. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino, smatte gli imlavi.

Signore e signori, un'altra canzone di questo nostro festival da Napoli si intitola Io, tu e le rose. Gli autori sono Pace, Panzieri e Briniti. Prego, maestro, Io, tu e le rose.